0: Pope Leo XIV sent a letter of support to the victims of the recent earthquake in Colombia. The next day, on August 12th, he expressed his solidarity with those affected. He did so during the general audience, held for the second time inside of St. Peter's Basilica.
1: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados.
0: During his greeting to the Polish faithful, the Pope referred to two important dates for Poland, which are celebrated in August.
1: Per intercessione di Maria, il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa. Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz.
0: On Wednesday, August 12th, Pope Leo XIV continued his catechesis on the documents of the Second Vatican Council. In particular, he focused his reflection on the Sacrosanctum Concilium on the liturgical year.

0: Pino Canavo is an Italian man and father who fulfilled his dream of becoming a permanent deacon. The ordination took place in an unexpected setting, a hospital room in Catania, inside the intensive care unit. His wife, Maria Rita, spoke with Rome Reports and recounted her husband's battle with illness. At this moment, Pino remains in the hospital.
1: Pino è ancora appunto ricoverato e niente, ancora a Dio piacendo ci sarà un cammino da fare e potrebbe essere ancora impegnativo, però noi non mettiamo limiti alla provvidenza.
0: It all began in June 2025 when he was diagnosed with a tumor that gradually worsened. A few months ago he began chemotherapy, but the treatment was unsuccessful.
1: Non ha prodotto l'effetto sperato e quindi niente. Abbiamo cercato di fornirgli altre cure, quindi è stato sottoposto recentemente, appunto il 31 di luglio, a questo intervento chirurgico che è vero che ha, diciamo, rimosso parte del male, o forse anche in toto, almeno quello visibile, però lui è andato, diciamo, molto a rilento nella guarigione perché la ferita non si è evidentemente dall'interno rimarginata bene, quindi siamo arrivati a questa situazione.
0: After a lifetime devoted to work, Pino enrolled in the theology program. He was nearing the end of his studies and training for the diaconate when he became ill.
1: Quando tutto è avvenuto in terapia intensiva, la sua reazione è stata di felicità, di pianto dal momento in cui appunto ha visto l'arcivescovo entrare, abbracciarlo e già ancor prima la disponibilità dell'arcivescovo nel realizzare questo sogno, quindi procedere all'ordinazione, quindi chiaramente quando si è concretizzato c'è stato quasi un pianto anche liberatorio perché lui ha realizzato il suo sogno.
0: Archbishop Renna of the Archdiocese of Catania ordained Mr. Pino to the permanent diaconate. The ceremony took place amid wires and monitors, but he was surrounded by his wife and two children, both of whom are nurses at the hospital.
1: Non capita appunto tutti i giorni che possano avvenire determinate celebrazioni, però come ha detto Monsignor Renna, il letto di mio marito è stato l'altare e quindi tutta l'unità operativa di terapia intensiva era la cattedrale in quel momento, quindi è stato un paragone molto bello.
0: Despite the difficulties, Mr. Pino knew that even from his hospital bed he would give his "Here I am," just like any candidate for the diaconate, to serve God and the Church.
2: Christopher Nolan's The Odyssey is making waves on the big screen. As audiences rediscover the journey of Odysseus, the Church is looking at the epic as more than just a literary classic. John Paul II, Benedict XVI, and Pope Francis each saw something deeper in Homer's work than the return of a hero, the story of a man searching for the meaning of his life.
0: It's a story from which we can draw countless insights for Christian life. Christianity, the gospel, leads you and urges you to value what is human in every person, in each and every one, and to bring that out to its fullest potential. In Nolan's film, in Nolan's Odyssey, there's so many moments that do just that. They offer a very secular reinterpretation, yet they provide insights into what might be called a Christianity that has been, so to speak, attained, achieved, and matured.
2: In 1985, John Paul II wrote that the great questions raised by the Odyssey, who man is, where he comes from, and where he is going, come from a desire for truth that runs throughout history. Benedict XVI noted that the word evangelium, meaning good news, already appears in Homer as an announcement of something good. And Pope Francis connected today's migration tragedies with the Greek epic, describing those in need as the protagonists of a terrible modern Odyssey.
3: Mi piace ricordare che quando Ulisse approdò a Itaca non fu riconosciuto dai signori del luogo che gli avevano usurpato casa e beni, ma di chi si era preso cura di lui. La sua nutrice capì che era lui, vedendo le sue cicatrici.
2: Christopher.